0: Ema, si trovi mio salmo.
1: Ema, si trovi.
0: 7-1 arriving Glens Falls,
1: Glens Falls. 7-1 arriving Glens Falls, 2-3-4-8.

0: 22 ore di copia, penso che cambierà.
1: 153. You can show both 7153 and 7155 en route to 500 right left.
2: Both hands and ready, 56.